0: mais pas que.
1: C'est du jazz et du blues que Paolo Conte tire ses influences, il l'avoue volontiers. Voici certainement celui que le titre qui est un de ses plus grands succès, Via Con Me.
2: Vieni via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente.

entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo.